donna, ragazzi, un vecchio fanciulle, di quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto mi chiedono, mi voglio, mi chiedono, mi voglio, quale parrucca, presto la barba, presto mi chiedono, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

bravo, Figaro, bravo, brevissimo, bravo, Figaro, bravo, brevissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, bravo, Figaro, bravo, brevissimo, bravo, Figaro, bravo, brevissimo, te.